0: 喂，你好，知唔知而家几点钟啫？仲唔起身啊？喂，
1: 哎，
0: 起身啦！
1: 你咁早起身啊？
0: 仲话早？我出咗街成大半日噶啦。
1: 咩话？你出过去嚟啊？点解我唔知嘅？
0: 你瞓得好似只猪咁样，我拱你几下你都唔醒啊！我出去你又点会知啊？
1: 而家几点钟啊？
0: 就嚟六点噶啦。
1: 咩话？咁夜噶啦？哇！乜我瞓到咁冧噶？
0: 如果仲系早，我就唔会叫醒你啦。
1: 咁你知唔知我几时至瞓啊？
0: 我梗系知啦，今朝早十点钟啊嘛。不过而家都六点啦，差唔多瞓咗八个钟头。够噶啦，我啊两日都唔使瞓八个钟头咁多啊。
1: 我琴晚饮多咗啲酒啊。
0: 哦，好少咁冇节制噶喎、啊。饮咗好多咩？
1: 咁啊唔系，只系饮多咗两啖啫，咁就觉得晕晕地啦。鬼姐啊，我知道自己系咩人，做紧咩事嘅，你放心。
0: 其实人不是时时刻刻都咁清醒嘅，有时我同你真系好似细佬哥咁。
1: 我眼角嘅皱纹唔使放大镜都可以睇到啦，仲话我似细佬哥。
0: 我唔系话你个样，我话你做人有阵时啦，好似仲未够成熟咁啫嘛。
1: 系咩？
0: 老实讲啊，如果讲到年纪，我咪大过你，我系你个大家姐噶啦。
1: 哈、啊，你真系啊！老气横秋咁样，你大我几岁啫嘛，好大咩？
0: 哎呀，唔好讲呢啲嘢啦。呢，头先我买咗件衫啫，你睇下。嗱，点啊？靓唔靓啊？
1: 哇，好靓啊！真系好靓喎。哈，你真系舍得嘅啫。
0: 哦，
1: 梗系买咗好多钱啦。
0: 好似我哋啲咁嘅年纪嘅女人，一定要着翻啲靓啲嘅衫，先可以出嚟见人噶。
1: 你又是咁样讲啦，
0: 真嘅咧。除咗你，我系唔会喺第二个人面前讲啲咁嘅说话嘅。
1: 其实讲起上嚟，我羡慕你啊，真啊！你着咩颜色嘅衫都咁好睇嘅，
0: 全靠我啲皮肤白啫。如果唔系，我都唔可以喺呢一行做咁耐啦。
1: 老实讲啊。其实你个样子真系好靓嘅，
0: 咪笑我啦，
1: 真噶。
0: 就算你唔氹我开心啊，我都有嘢买俾你嘅。
1: 哦，你仲买嘢俾我添啊？
0: 唔系俾你，系俾你个心肝嘅。
1: 我个心肝？
0: 嗯，
1: 我知啦，你系话少文系咪？
0: 除咗佢，仲有边个、啊？
1: 你使咁多钱做咩啫？你已经买咗唔少嘢俾佢噶啦。
0: 我见到靓啦，中意咁咪买咯。我唔理得使几多钱噶啦，
1: 你对佢仲好过我对佢，
0: 我好中意佢嘅啫。少文呢个细佬哥好氹人开心噶，又识讲嘢。系啦，你几时去睇下佢啊？
1: 下个星期先啦。呢几日我觉得好攰，咁攰，我唔想去探佢，我唔想俾佢见到我攰。

0: 姨妈，
1: 吓，
0: 表哥翻唔翻嚟食饭噶？
1: 翻，点会唔翻啫？
0: 点解到而家都仲未翻嘅？
1: 唉，佢而家都冇定时翻嚟嘅，有阵时又好早，有阵时又好夜先见佢嘅。
0: 咁你哋咪俾佢搞到好唔定时食饭？
1: 咁又唔系啊？嗱，平时咧，我哋食饭之前十分钟到佢就翻噶啦。咁如果佢唔翻嚟食嘅，佢又会打电话俾我嘅，咁咪唔会令我哋白等佢啦嘛。
2: 哦，姨妈，
1: 嗯，
2: 你见过表哥个女朋友未啊？
1: 梗系见过啦。
2: 咩话？你见过？
1: 点会未见过啫？你咪就系咯。
2: 哦，
1: 哼，
0: 我边度系表哥个女朋友啊？佢而家都唔知道我丹宁系咩人啊？
1: 嗯，做乜你会咁讲啊？两个有嗌交啊？啊？
0: 我有机会同佢嗌交就好啦。最近我连见都未见过佢。
1: 系咩？
0: 系啊。姨妈，乜表哥另外有咗女朋友，你唔知嘅咩？
1: 吓？佢冇同我讲过噃。我一直以为佢同你行嘅。
0: 我哪有咁好福气啊！
1: 又讲埋晒啲细路仔说话啦。
0: 咁事实系啊嘛。
1: 系啦，丹宁啊，你点知道嘉烈另外有女朋友啊？
0: 我见过啦。
1: 你见过？
0: 嗯。
1: 喺边度见过？
0: 喺街度啦，唔止我一个人见到啊，琼芳都见到添。
1: 系啊。
0: 系啊。乜你做阿妈嘅都唔知咁蒙查查嘅啫。
1: 嘉烈唔话俾我听，我点知啫？
0: 表哥真系唔老实啦，连你都唔讲。
1: 咁又唔系嘅，或者嗰个唔系佢女朋友咧，可能系女同事，或者同学都唔定呢。
0: 唔会嘅，佢特别去买花送俾佢噶。
1: 哦，
0: 咁你话啦，系咪女朋友啊？
1: 嘉烈会咁做？
0: 梗系啦，本来我都唔知噶，但系偏偏咁啱就俾我睇到。
1: 嗯。咁我系要问一下嘉烈先得啦。
0: 姨妈，你最好暂时唔好问佢啦。
1: 点解啊？